0: tradizione, cultura, vita di nostra città, Radio Galvi Cittadina.
1: Zoya aveva si besa buon'ora. Sa foi elle se lève au petit matin. On check peu ou la voura. Dehors la peur est partout.

s'appronta sull'one. Qui so quattro ore di mone, eppure traida d'avere vordone. Una donna face un bone, una donna face un bone. Così comincia lui orno, ferito si dace un

si nous l'avons sait. Au destin nous y stacca, à mezzo mondo di si sbacca. Tu piadi, tu construisci, da mare in là, quando ritornerai, sans.

Stella Matudina, Sole a Centuragi, Cillu Innuradu e Caradio Calvigiladella.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho

se fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice